0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80. This is a sound of sea.
2: This is a sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: chiude il flight case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, Archimede. Revox, la notte da sentire.

0: tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector, Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: In meteo agli amici di Ritmo 80.
3: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale, così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli su l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
4: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.

0: anche adesso Good Morning Forever Young, perché noi ci incontriamo molto prima, quanto prima, Marchino, per preparare i testi e anche la composizione, insomma gli interventi pertinenti, insomma le notizie del giorno, anche qualcosa del passato, la musica, la scelta, per esempio quando ci vediamo.
1: Ma io ho il giubbotto ancora, perché cioè, non sono arrivato, tengo il giubbotto, dico due
0: ma
1: cose.
0: Ma non devi dare questa idea, cioè fai finta che insomma lo prepariamo, che no, ci siamo dietro.
1: Sì, sì, ho i soldi, le mie.
0: Ma
1: abbiamo
0: fatto colazione, abbiamo...
1: Abbiamo fatto colazione, io sono andato a vedere i miei soliti siti, quelli, per vedere se c'era qualche video
0: nuovo
1: aggiornato ieri sera, un paio nuovi, tutto a po', li conosco tutti a memoria, so, e finiscono tutti allo stesso modo.
0: Davvero? Li puoi anche spoilerare addirittura.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tutte spoilerate sono dopo.
2: Fai schifo!
0: Io direi di partire. Good morning forever.

0: diciamo la verità, che ci siamo messi a dieta, vero?
1: È vero, è vero, diciamo la verità.
0: Vogliamo perché... condividere questa cosa perché d'estate, diciamo,
1: abbiamo esagerato.
0: Ma una sera invitato vai e pizza.
1: Pizza.
0: La sera dopo magari mangi altre
1: cose. Quindi insomma d'estate ti lascio.
0: È difficile. Adesso ci siamo messi un attimo a regime.
1: Per la prova costume dell'anno prossimo.
0: Esatto. Noi cominciamo con calma. Non siamo quelli che arrivano ad aprile.
1: Da duetti di pasta siamo arrivati a 180. Da pian piano arriveremo a... Non so, sono un po' troppo lo stesso. Comunque,
0: alla puttanesca con ragù, dai, sono buoni.
1: Sì, 180. Sì,
0: però dopo non è solo quello. Cioè...
1: No, dopo ci mangi dietro il pane.
0: Esatto. Carboidrati
1: no, noi
0: facciamo la dieta. Comunque, a parte tutto, bisognerebbe unire non solo uno stile di vita a una dieta dal punto di vista alimentare, l'esercizio fisico,
1: perché altrimenti
0: non serve a nulla.
1: A nulla.
0: E allora ci siamo iscritti in palestra.
1: È vero, siamo iscritti in palestra e tocca anche andarci, però. Non basta iscriversi, è lì il problema.
0: Io pensavo che mi iscrivo in palestra e
1: è fatta, no?
0: Sentiamo cosa dice il nostro baby valletto.
2: La valletta del baby valletto.
1: Sì,
0: vai.
2: Due amici.
0: Sì.
2: Sai, l'ultima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. E poi mi hanno svegliato e dovevano chiudere.
1: Questa non è proprio una barzelletta.
0: È la verità.
1: La storia è vera.
0: La storia.
3: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchino.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Questo è strano.
1: Sì, molti dicono così a Marchino perché ha una procedura particolare. Ah, benvenuti. Siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Con questa sigla c'è l'oroscopo. Perché ha una procedura un po' particolare per scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi.
2: Esatto, per esempio io faccio delle sedute spiritiche.
1: No, dai, no.
2: Quando ho tempo. Però oggi il tempo non ce l'avevo. E ho letto Moscerini sul mio paraverso. Moscerini
1: allora,
2: morti.
1: Allora, tu
2: morti,
1: scendi.
2: Schiacciati.
1: Scendi, praticamente dalla macchina.
2: Esatto, mi arrabbico sul cofano.
1: Perché non ci arrivi.
2: Esatto.
1: Poi faccio conti
2: con un foglio. Un, due, tre. No, questo non è Moscerino. 4, 5, 6. No, questo è un ape. E una volta trovata la quadra, li fisso.
1: Sì.
2: Vado in trance. E stilo l'oroscopo.
1: Quindi pensate che lavorazione.
2: Pesci!
1: Aspetta. Pensate che lavorazione c'è dietro a dirvi semplicemente quali sono i segni.
2: Se vedete una Dacia Sandero azzurra ferma al bordo della strada con uno sul cofano che guarda il parabrezza,
1: è lui che sta contando e gli può dire quindi che i pesci sono
2: pesci
1: il primo segno fortunato di oggi.
3: Dai, vamo
2: domenica interessante, ma se oggi non è domenica, niente
1: pazienza, cioè nel senso non è che possiamo dirvi tutto.
2: L'altro segno che è venuto fuori è il vuvuzela. Ma ancora esistete, cari amici del vuvuzela? Sai cos'è vuvuzela?
1: Sì,
2: è un segno.
1: Quel segno che è non era aperto
2: esatto,
1: mondiale
2: esatto, 2010. Comunque, infatti leggo qua vuvuzela. Ma ancora esistete? Non dovevate esistere già dal mondiale del 2010.
4: Adesso
2: ho capito. Vamo!
3: Dai, vamo!
1: A domani!
5: Good morning forever young!

0: Netflix, Ratfistasi.
1: Ma dove si trova questo nuovo
0: sul
1: canale?
0: Sul dark web.
1: Ma io non posso andare sul
0: dopo la pagina di scambi d'organo, d'organi.
1: E prima delle munizioni nucleari.
0: Esatto, c'è, ne hai scaricate l'app.
1: Sono andato anch'io.
0: Bravo. E attenzione, da questa settimana grossa novità, perché ci sono anche il calcio. C'è il calcio.
1: Programmazione bomba, capito?
0: Esatto. C'è la Life Cup. La Life Cup.
1: Life Cup.
0: È nuovo. Comunque sono delle formazioni un po' particolari che giocano e vediamo quali sono.
1: Life Cup.
0: Ma life. Allora, comunque
1: è l'apostrofo.
0: Attenzione, sta settimana c'è Pirati contro Guardie Costiera. Partitone,
1: l'altra volta. L'altra volta. Ah, esatto. Te l'avevo suggerita io.
0: Poi di seguito Preti contro Suore. Utenti Uber contro taxisti. No, utenti piloti
1: Uber contro tassisti.
0: Vigili del fuoco piromani.

0: Artitore, scintille da tutte le parti.
1: Vedrete il fuoco.
0: Vegani contro carnivori, questa è la voglio vedere.
1: Come per esempio Real Madrid e Barcellona, il classico.
0: L'altro classico è polizia e carabinieri. Poi vigili urbani contro venditori abusivi. Poi c'è cubiste contro vocalist. Marcatura stretta,
1: certo.
0: E poi c'è questo, non so perché, ma credo avessimo finito. Loro
1: sì.
0: Hanno finito le categorie. Quindi c'è, che cazzo so perché, calzolai contro velisti. C'entra niente.
2: La programmazione dello sport su Redflix.
0: Che secondo me vincono i calzolai.
1: Sono le scarpe.
0: È vero. Bella questa, bravo, bravo. Dottoressa! Ha fatto una battuta bellissima!
3: Good morning, forever young!

0: fai per favore una chiusura di prima ora figa con la tua voce?
1: Ok.
0: Avete la scusa.
1: A cagare, dai, dai.
0: Torniamo tra poco, torniamo tra poco.
2: Secondo chiesto!
0: Secondo voi.
2: Ma stavo facendo la voce impostata.
0: Tra poco, qui.
2: Ma dove?
0: Ritmo 80.
2: Ecco, come si chiama il programma?
0: Ritmo 80.
2: No, good morning,
0: sì, quello.
3: Sono le 7.

0: disco di ora. Africa Bambata, Reckless. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un attacco con droni e missili su Kiev ha causato 4 morti e 5 feriti. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un porto russo nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a cessare le ostilità. E si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Colpita una petroliera che transitava nel canale marittimo, l'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata ieri a Roma. Padre, madre e una bambina di 5 anni disabile trovati morti nella loro abitazione, tutti con ferite ad arma da fuoco. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi rinvenuti nell'appartamento. Calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen nell'altro posticipo della seconda di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: bentornati su Ritmo 80.
1: Ciao ragazzi, oggi non ce la faccio ascoltarvi perché ho da fare.
0: Va bene. Se tu hai da fare, c'è qualcuno che invece con calma si sveglia. Su Ritmo 80 si sveglia e dice: mi date la possibilità di cominciare con calma?
2: Con calma?
0: E allora?
2: Allora ecco qui l'appuntamento depositato all'ufficio brevetti del disco Mi Rigiro.
0: E che cos'è il disco Mi Rigiro, visto che l'abbiamo depositato?
2: È praticamente una canzone lente che serve a farvi ancora un fare il serpentone dentro il letto.
0: Il letto con tutte le coperte, lenzuola,
2: con gli occhi, l'esito pestilenziale.
0: Vabbè, questa è bellissima immagine. Facciamo una cosa, creiamo l'atmosfera con che cosa?
3: Qua

0: nuova la sigla.
1: Si parla di medicina ed è arrivato l'esimio professor Lauro Moroni.
2: Lauro Moroni.
1: Allora, Lauro Moroni,
2: sono
1: lei
2: laureata. Sono laureato da Harvard.
1: Laureato?
2: Sono qui per...
1: Sai che ci sono delle interferenze?
2: Sono qui per proporvi la dieta per rimettervi
1: in forma. Allora, devo dire la verità, io e Marchino l'abbiamo chiamata principalmente per noi, perché secondo me gli ascoltatori sono talmente belli e tutti in forma che forse non serve.
2: Non lo so.
1: Non lo so. Forse comunque qualche amico di Marchino che all'ascolto.
2: Allora, la prima dieta che voglio proporvi è la dieta della C.
1: Della C, la dieta della C. Allora, spieghi un attimo, perché la dieta della C non l'ho mai sentita.
2: E anch'io.
1: Anche lei.
2: Praticamente si tratta di assimilare cibi che iniziano con la lettera C.
1: Ma come?
2: In italiano.
1: In italiano. Okay. No, perché sennò vai a sfogliare tutto il dizionario
2: per
1: in inglese.
2: Per stare bene dovete fare questa dieta, si perde un po' di chili e va sviluppata nel corso di un mese.
1: Sì. Attenzione, la dieta della C, quindi quali sono per esempio degli alimenti che potremmo assimilare con le proprietà nutritive?
2: Si dice.
1: Sai che mi fa venire in mente un altro personaggio che parlo sempre io?
2: Allora, si inizia con le carote.
1: Le carote, naturalmente.
2: Il cavolfiore.
1: Sì, lo so.
2: Cavolo cappuccio.
1: Bravo, tutte cose.
2: Crudite varie.
1: Qua sembra il menù, però, scusi.
2: Carciofi.
1: Carciofi.
2: I cacchi.
1: I cacchi, ok.
2: Ciliegia.
1: Sembra che era in bagno, scusi.
2: Cocomero. Cetrioli.
1: Cicoria.
2: E voi direte che schifo. Avete ragione. Però si può avanzare di livello con altri prodotti.
1: Cioè, dopo aver assimilato questi per qualche settimana, traduco. Ci si può concedere qualche stravizio.
2: Si può passare alla pasta.
1: Alla pasta?
2: Al croissant.
1: Al croissant.
2: Al croissant.
1: Con la C. Cioè, io lo so, la prossima volta registriamo in bagno saputo.
2: E poi andiamo avanti, ancora perché ancora possiamo passare a prendere dei carboidrati.
1: Carboidrati, sì, con la C.
2: E poi il castrato. Si può mangiare più avanti il castrato. Le costine.
1: Le costine.
2: Il cinghiale.
1: Sì, tu intero proprio.
2: E tanto sbagliato. Questa era la chat con la mia amica. Vabbè, questa è la prima dieta funziona.
3: Good morning, Forever Young.

Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batti.

0: Marco!
1: Oh! Dimmi!
0: Mi saluti alla radio?
1: Eh sì, ma se dicevi il nome. Io saluto tutti quelli che in questo momento sono su Ritmo 80. Good morning, Forever Young con i Marchini. È il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 1 settembre 2026. Mancano 121 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Egidio.
2: Ammazza che carta! Al posto dei mutande c'è il Dorgia Fur!

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Monari.
2: Allora io sono qua a raccontare, a smacchiare i giaguari.
0: Le frasi del cinema.
3: Com'era?
4: Era un... no, un gatto.
3: Soriano, siamese, persiano.
4: Riccio, un gatto nero e...
3: ah! Un gatto nero e riccio. E la guardava con occhi umani.
4: No, non aveva...

0: Dice il saggio:
1: i sogni più stropicciati sono quelli che restano sulla pelle.
2: A te ti piace sognare?
3: Mm-hmm.
2: C'è chi sogna di essere un generale, chi sogna di essere un ministro, chi sogna di essere miliardario. A me invece mi piacerebbe tanto. Mi piacerebbe...
3: Sì?
2: A me mi piacerebbe di aprire un ristorante di orecchiette, ecco, una fissazione. Orecchiette

0: notizia del Marchino.
1: Sì, vai.
0: Ecco le notizie che magari vi siete persi.
2: Allora, per esempio, senti questa che arriva da verso Verona.
0: Verso?
2: Sì, il giornale di Verona sarà da quelle parti.
0: Verso
2: non credo
0: Verona.
2: Che il giornale di Verona metta la pubblicità, le notizie che arrivano, che ne so, da Trapani, no?
0: Verso che in provincia di Verona.
2: No, no, no.
0: Verona.
2: Ha chiamato.
0: Verona, una città provinciale.
2: Allora, ha chiamato i carabinieri.
0: Chi ha chiamato?
2: Uno. Perché la propria, la nuova ragazza,
0: sì?
2: Non rispondeva al telefono.
0: Ah, si è preoccupato.
2: Allora, se tutte le parentesi, tutte le volte che nessuno, che qualcuno, qualche donna non mi caga al telefono, non mi risponde, cioè i carabinieri solo, ci vuole una stazione dei carabinieri solo per me. Comunque, vabbè. Questo è caduto un'altra sera. L'altra sera questo giovane temeva per l'incolumità della fidanzata.
0: D'altronde la chiamava, non rispondeva.
2: Che si trovava con amici, ha detto, ma dove esco con gli amici, ok? E non rispondeva al cellulare. E così ha chiamato le forze dell'ordine. Individuato dove si potesse trovare, ovvero un appartamento di via Manzoni, va bene?
0: Ok. Ah,
2: ok?
0: Grazie.
2: I militari hanno bussato alla porta, trovandosi davanti la ragazza, in ottime condizioni di salute. Ma un po' preoccupata per questo controllo.
0: Sì.
2: Infatti, all'interno un giovane, della casa, stava cercando di fuggire dalla finestra. I carabinieri lo hanno bloccato, l'hanno scoperto in casa con 10 dosi di cocaina, 30 grammi di eroina, bilancini, coltelli, tutta una, quattro biciclette aveva in casa. Comunque era un 35enne tunisino. Cioè, la storia è questa. Il fidanzato è preoccupato perché l'amorosa non risponde al telefono.
0: Sì.
2: L'amorosa con chi era? Con uno spacciatore, ok?
0: Perfetto.
2: Lui non è che chiama. Cioè lui chiama i carabinieri, e dice, guarda, non mi risponde,
0: chissà cosa gli sarà successo.
2: Andiamo subito.
0: Non ti preoccupare.
2: L'hanno trovata grazie al telefonino. Aprono, c'era lo spacciatore. Complimenti. Applauso, devo dire, perché non lo so, quest'uomo deve fare i carabinieri, cioè quest'uomo, questo giovane, deve arruolare. Secondo me è la sua
0: aveva
2: missione.
0: Aveva già nasato.
2: Bene,
0: anche questa... l'altro. Good morning, forever young.

0: cosa mi sono persa?
1: Niente, hai perso due ore, ma non è che sia successo chissà che cosa. Però perché? Perché ci siamo tenuti tutto per la prossima ora. Il botto tra poco.
2: McCoyons, tra pochissimo.
1: Qui su Ritmo 80.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
1: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E dal dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
0: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
3: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo, Milito ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
2: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta, che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, serie viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: chissà perché.
1: E mi chiamano tutti.
0: Come?
1: Vina,
0: no, che schifo! Si attacca la mano! Beffa!
1: Non so se.

0: come come Spider-Man? Come Spider-Man. L'immagine di...
1: immagine orrenda, orrenda.
0: Cosa
1: orrenda
0: voleva dirci Neffa con queste metafore? Non sarà vero, non sarà vero.
1: No, non sarà
0: scavo
1: vero.
0: Scavo e cerco
1: allora,
0: caccole.
1: Ragazzi, si
0: questa
1: parla...
0: procedura...
1: No, no, no, non è una cosa fisica. Non è una cosa fisica, per esempio, scavo e cerco caccole.
0: Io lo faccio al semaforo.
1: D'amore, se
0: semaforo...
1: lo so, t'ho visto.
0: Quelle metto sotto il sedile.
1: Bello, vendi l'auto. Allora, è perché è una... è un lavoro interno che deve fare la persona.
0: Ah.
1: E qui si parla di psicologia. Te che cazzo ne sai?
0: No, no, ma
1: cioè,
0: infatti io so.
1: Scavo dentro di me, vuol dire che non è che. Cioè, lui mi usa la metafora delle dita nel naso, però per andare a fondo dentro il suo io.
0: Secondo
1: hai capito? Quando te proprio si scacca. Prego di scacco,
2: ma adesso ho capito.
0: Ah, vedi, perché c'è una lettura per ogni canzone.
1: Esatto.
0: E grazie Marchino, noi andiamo a fondo.
1: A molto
0: col dito.
3: Morning, Forever Young. Yeah,

0: Ciao.
1: Cosa hai fatto fino adesso?
0: Ah, io ho fatto un programma su Ritmo 80, però devo dire anch'io, che accuso un po' il colpo in questo momento.
1: Ma anch'io sono un po' così down.
0: Un po' spento.
1: Ci sta quest'ora.
0: C'è qualcuno che può darci una mano?
2: La carica non manca, ecco. L'adrenalina anche. Vuol dire che è arrivato il momento della frase motivazionale.
0: Non sbattere.
2: Quando la vita ti regala limoni, spremili negli occhi delle persone.
0: Ecco.
1: Perché deve regalare il limone?
0: Non lo so.
3: Stiamoci calmi, calma.
1: Stiamoci calmi, a domani forse, chi lo sa.
0: Ciao.
4: Good morning, Forever Young.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: allenamenti preferiti?
1: Non me ne frega niente.
0: Ecco, bene. Però noi lo facciamo lo stesso. Come fantastico. Si chiama? Sentite.
2: Te lo vocalo.
0: Attenzione, perché delle volte non tra uomo e donna è difficile parlarsi.
3: Sì,
0: io dico una cosa, dico A e lei capisce B.
3: È vero.
0: Io dico B e lei capisce A.
3: Sei fortunato perché sono vicine l'A e B. Io dico A, lei capisce Z.
0: Però senti.
1: Amo, com'è stato zio?
4: Amo, non si sente.
1: Amo, come sta tuo zio?
4: Oh, ti ho detto che non si sente.

0: E amore, lo sai che è la prima volta che sono d'accordo con te. Va bene, sì. Dai, facciamo così. Ci vediamo lunedì. Ciao ciao. Dimenticavo, i bambini stanno già fuori alla porta ad aspettare.
1: Diciamo che non era proprio quello che voleva.
2: Che voleva lui, l'idea era un altro.
1: Problemi di incomprensione.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchetti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

0: Buongiorno, ma un bar aperto per un caffè.
1: No, chiedi a noi.
2: A noi. Ce lo provi, con più avanti,
1: anche perché noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie per averci seguito anche oggi. È stata una mattinata fantastica. Perché? Perché c'eravate voi.
2: Grazie. Poi domani vi sveglia solo Corona, perché io mi sono anche un po' rotto di svegliarmi presto. Domani l'apertura la fa solo Corona.
1: Da solo?
2: Io arrivo alle 8:30. Ciao, 8:30.
1: Ma se finiamo alle 9?
2: Vabbè, vittimi. A domani con Corona. Good morning, good morning.
3: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere. Dal 1986.

0: 8 o'clock hai ascoltato Michael Sambello, Maniac e Adriano Celentano, Svalutation.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: MasterCheck 90.
7: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: Nei weekend alle 20.
8: In versione extended full show.
7: MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica quest'oggi all'interno della Rit Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nessuno escluso. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Beh, oggi vi parlerò del mese di settembre del 1986. Ci sono tre canzoni bellissime da ascoltare. Cominciamo da quella che occupa la posizione numero 3. Loro arrivano dalla Germania, si chiamano Bruce and Bongo e il motivo è quello intitolato Guile.
2: On Friday the 14th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful.

0: dal tipico sapore anni 80, arriva direttamente dalla Germania il successo di Bruce & Mongo, che abbiamo ballato tantissimo durante l'estate del 1986. E in effetti li ritroviamo alla posizione numero 3 della classifica del mese di settembre. Saliamo di una posizione in avanti per ascoltare Tom Hooker, una delle voci sicuramente più famose di tutto il sound anni 80. Il motivo si chiama Looking for Love.
1: Ritpare!

una diatriba sempre aperta fra Tomooker e Denaro. Non si sa chi abbia cantato le canzoni dell'altro, ma rimane il fatto che questa bellissima Looking for Love oggi l'abbiamo riascoltata alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1986. Ma attenzione, perché al vertice della nostra classifica siamo pronti ad ascoltare Spagna, la canzone quella che si intitola Easy Lady.

0: bei ricordi su questa meravigliosa canzone. Era Easy Lady per Spagna al numero uno della Hit Parade del mese di settembre del 1986. Io per il momento mi fermo qui, ma vi ricordo, vi aspetto ogni giorno su Hit 80 alle 9.30 e alle 16.30. Questo è un annuncio per tutti i Forever Young per ritrovare, ballare, ascoltare 30 anni di grande e meravigliosa musica. Un saluto a tutti quanti voi da Dele Procida e appuntamento qui su Hit 80 per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Mike Francis, Survivor. Hey Survivor, we're gonna fly away. There will be another day and people won't be afraid. Dal 1983, Righeira, No Tengo Dinero.
1: Mas, no tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, no, no, no.
0: Dal 1984, Spandau Ballet, Only Way You Live.

0: di ora. Ivan, fotonovela, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
9: Ok, ecco la radio in diretta.
8: Ritmo 80. Basta la parola.
9: Ciao da Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Inseriviso, Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilica e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: assaggiare.
1: Tu rispondendoci la zuppetta. E che più ne è più ne metta.
2: Martedì 1 settembre 2026. Mancano 121 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Egidio.
3: Ammazza che cardo! Al posto delle mutande c'è il dolce forno!

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Monari.
2: Allora io sono qua a raccontare a smacchiare i giaguari.
0: Le frasi del cinema.
3: Com'era, com'era?
4: Era un... no, un gatto.
3: Soriano, siamese, persiano.
4: No,
3: riccio, un gatto nero e...
4: ah!
3: Un gatto nero e riccio. E la guardava con occhi umani.
4: No, non aveva...

0: Dice il saggio:
1: i sogni più stropicciati sono quelli che restano sulla pelle.
2: A te ti piace sognare?
3: Mm-hmm.
2: C'è chi sogna di essere un generale, chi sogna di essere un ministro, chi sogna di essere miliardario. A me invece mi piacerebbe tanto. Mi piacerebbe...
3: Sì?
2: A me mi piacerebbe di aprire un ristorante di orecchiette, con una fissazione. Orecchiette for everybody.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: In salone c'è un signore sulla poltrona e c'è il fio che so 4 ore con quel pianoforte stonato fragile. A un certo punto il padre fa così: quanto sarei voluto essere Beethoven. E il fio si gira e fa: sì papà, così avresti composto per me, vero? No, perché era sordo, hai rotto il cazzo.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1982 Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Dal 1985 James Brown.

0: Jeans Night Fever.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo risveglio

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.it.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Meravigliose le canzoni pronte per la nostra playlist, pronte a essere suonate, a essere, come dire, godute. Io vi suggerisco di già tenere il volume bello alto. Sì, si parte subito in 80.

0: spettacolare. Abbiamo iniziato con quello. Grazie da Marco Greco. Rimanete con noi di Ritmo 80 alla Radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Queen, Radio Gaga. All we need.

0: Dal 1986, Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12 in punto. Mix O'Clock.

0: 8 Mix O'Clock hai ascoltato You Lewis and the News, If This Is It e Richard Sanderson, Reality.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata lo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
2: E adesso le news regionali. È in arrivo una vera e propria svolta per l'assistenza territoriale nel Lazio. Entra ufficialmente in funzione su tutto il territorio regionale il numero unico europeo per l'assistenza medica non urgente. Il servizio, del tutto gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre una risposta immediata a tutti i bisogni di cura a bassa intensità. Il servizio è a disposizione di residenti, fuorisede e turisti per fornire consigli medici, indicazioni sulla rete di servizi ed entrare in contatto con la guardia medica, evitando così di intasare il pronto soccorso con casi non urgenti. Come evidenziato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il lancio di questo servizio rappresenta un tassello cruciale nella costruzione di una sanità territoriale vicina ai cittadini. L'obiettivo fondamentale è evitare accessi impropri alle strutture di emergenza, permettendo al pronto soccorso di concentrarsi sui casi realmente gravi e garantendo a tutti una risposta adeguata nel momento del bisogno. Restiamo in Lazio, dove sono in arrivo a Roma nuove regole per monopattini e biciclette elettriche. La giunta capitolina ha approvato nuove linee guida per i servizi di sharing a flusso libero di monopattini e biciclette pedalata assistita. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire la copertura del cosiddetto ultimo miglio, dicendo addio al caos cittadino. Arriveranno infatti regole ferree su parcheggi, flotte a numero chiuso e l'obbligo di recepire le nuove normative nazionali che impongono casco, targa e assicurazione per tutti. A differenza delle città europee che hanno optato per l'eliminazione dei servizi, il Campidoglio sceglie la via della regolamentazione. L'assessore alla mobilità Eugenio Patanè ha definito il divieto totale una risposta comoda e sbagliata. Rinunciare allo sharing significherebbe penalizzare il trasporto pubblico nel suo tratto finale. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance. Come
1: on! Pronti per questo Master Check 90? Anche quest'oggi welcome everybody, benvenuti. Ascolteremo un sacco di musica dedicata ai

giusto, adesso arriva Fat and Small, cioè quello grasso, quello magro. Io e te, no, perché tu sei alto, ma non sei grasso, ma non sei magro. Quello basso, io non sono basso, ma sono grasso, sì. Nel nostro caso sarebbe Fat and Smetz, Fat and Smetz, Fit and Tall, vabbè, quella roba là. Fat and Small in questo caso, Turn Around dal 99 in Master Tech 90. Fat and Smetz.

0: anche questa puntata con Smoke City, la città fumante. Come si chiama? Marlboro Country?
1: No!
0: Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss Covey Shows, che mi viene veramente l'ansia ogni volta che lo dico. Nella dance mix abbiamo fatto sta specifica perché all'origine il pezzo era pop. Succede qualche volta che il remix vada meglio della versione original mix. Tieni conto che ho detto una cosa seria. È stato bello stare con voi anche quest'oggi. Abbiamo cominciato con Soul Search dal... Soul Search! Soul Search dal... dal 98 con Can't Get Enough. Soul Search, man! Fats and Small, ribattezzato Fats and Smets sto giro, Turn Around, e poi Smoke City con Mr. Gorgeous e Mr. Cover Shows dal, nella Dance Mix dal 97, grazie a tutti. L'appuntamento è per la prossima, vi ricordate il weekend? Sì, vi ricordate che c'è il weekend? Vi ricordate che esiste? Beh, sappiate che il weekend prima di andare nella disco club voi preferita c'è il nostro Master Check lungo, 90 lungo, quindi 90 dalle 20 alle 21, sabato 20, 21, domenica, ciao.
2: Master Check 90. Master Check con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.
4: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1986, Pet Shop Boys, Opportunities. Dal 1985, Matt Bianco, More Than I Can Bear. Dal 1984, Culture Club, It's a Miracle. It's a miracle, it's a miracle, it's a miracle. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Village People, 5 O'Clock in the Morning e Dire Straits, Romeo and Juliet.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set.

0: Sono le 13:58.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. Oh yeah.
2: Qualsiasi cosa stiate facendo, lasciate perdere, perché adesso dovete concentrarvi. Per la prossima ora ci sono i ballatissimi.
3: I ballatissimi.
2: Mica poco, eh? Mica pizza e fichi, è una roba seria, importante. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono io. Buon pomeriggio da Davide Ferrarini. Dobbiamo partire, dai, per la prossima ora balleremo per bene il primo, tutti in piedi, perché questo è importante. È di Musti, si chiama Honey.

Certo che si ballava strano questo di Offenbach, eh? Si chiama Cacci, questo lo sapete probabilmente, ma il disco ti porta a contorcerti in modi strani. Pensateci, ascoltatelo bene perché è così, non c'è niente da fare. Offenbach, Cacci nel pomeriggio di Ritmo 80, adesso Avicii, Wake Me Up.

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

capisco che dopo così tanti anni è rimasto quello che normalmente apre le sequenze anni 90, no? Perché c'ha un bello starting, carino, no? Rhythm is a Dancer, is a Soul Companion, il disco di Snap nel pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e balliamo tutti quanti insieme questa che è To The Night, la Fuertesa.

Se dovessimo cambiare abito per ogni disco che mettiamo, questo sarebbe uno di quelli che richiedono l'abito scuro, no? Perché è un disco davvero elegantissimo, magari anche un papillon, anche se non me lo vedo molto Ferrarini col papillon, già è brutto così, figuratevi. Back to Basics, sul Ritmo 80, The Shapeshifters.

80, obbligati a passare il pomeriggio con Ferrarini, e soprattutto quando parte Martin Solveig, vederlo saltare sulla sedia o addirittura in piedi. In piedi è uno spettacolo indegno davvero, però comunque ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Intoxicated, Martin Solveig, ora Molella, Confusion.

Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro.

L'atmosfera è quella, sembra di stare in Francia sulla Senna con gli organetti che suonano, il tipo che fa ballare la scimmietta, forse un po' troppo Remy. Ve lo ricordate Remy il cartone? Io ero piccolissimo, quanti anni saranno passati? Vabbè, se lo ricordate fatecelo sapere, 338-6576-123, ora Tania Louise, Deep in You.

0: ricordo che nel periodo in cui uscì questo disco di Cher, che si chiama Believe, che abbiamo riascoltato oggi qui ai Ballatissimi, io conducevo un programma sempre da questi studi, però mattutino, nel senso che arrivavo qua alle 7.30 del mattino, andavo via alle 9.30, e questo praticamente si mandava ogni giorno, e la gente addirittura lo chiedeva, e il disco è talmente bello che quando l'ho riascoltato adesso subito mi è venuto in mente quel periodo, e quindi significa che il disco funzionava e funziona ancora. Ma questo è un parere personale. Cher, Believe, per chiudere l'appuntamento di oggi con i Ballatissimi. Noi torniamo domani sempre alle 14 per un'altra ora. Per il momento, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto anche per oggi. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow allo ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

0: disco di ora. Billy Idol, Eyes Without a Face. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma i

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

La carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Yes, Owner of an Only Heart. Dal 1985.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e 1.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca allo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio, in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata, alla periferia est della capitale. Madre, padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas.
2: E adesso le news regionali. È arrivata una vera e propria frenata temporanea sulle nomine al vertice dell'agenzia regionale in Puglia. Il presidente Antonio De Caro ha rinviato di alcuni giorni la definizione delle caselle chiave, ribadendo principio invalicabile: nessuna ingerenza politica sulla scelta dei direttori generali. Tra i dossier prioritari figura il rinnovo della guida di Puglia Promozione, dove è in arrivo un manager esterno, affiancato dalle riforme di governance di ARPA e Ager. Nel frattempo, sul fronte delle infrastrutture, l'autorità portuale di Marionio ha ufficializzato la nomina di Floriana Gallucci come nuovo segretario generale. Il rinvio delle nomine consente al governatore di applicare alla macchina amministrativa lo stesso schema già adottato per le ASL. Confronto con la maggioranza limitato ai ruoli non operativi, ma scelta strettamente personale sui direttori generali. Parallelamente, la regione lavora su un disegno di legge per cancellare i consigli di amministrazione di ARPA e Puglia Promozione e per riallineare la gestione dei rifiuti di Ager alle direttive dell'autorità anticorruzione, restituendo ai sindaci un ruolo centrale nella selezione dei vertici operativi. Restiamo in Puglia, più precisamente a Bari, dove il tasso medio di abbandono scolastico sfiora il 14%. Lo rivela il nuovo report realizzato da Open Polis e dalla Fondazione Con i Bambini, con i dati Istat per la Commissione Periferia. L'indagine scatta una fotografia allarmante del capoluogo pugliese. Nel solo borgo antico di San Nicola, oltre il 26% dei ragazzi abbandona precocemente i corsi di studio. L'analisi statistica rivela uno spaccato ancora più critico quando si osserva la condizione dei giovani di origine straniera. In media, il 60% dei ragazzi stranieri esce precocemente dal sistema di istruzione subito dopo la licenza media. Si tratta di dati che confermano come l'assenza di componenti occupati all'interno dei nuclei familiari rappresenti l'ostacolo principale al proseguimento degli studi. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
3: Disco Fever.
0: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
3: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica all'interno della nostra Roy Parade qui su Ritmo 80, la radio ufficiale di Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo della Roy Parade del mese di settembre del 1980. E apriamola quindi questa nostra classifica con la posizione numero 3, occupata dai Lips Incorporated.

Anche se qui ogni canzone è davvero un pilastro del sound anni 80. Erano i Lips Incorporated con Funky Town a conquistare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1980. In seconda posizione c'è lui, figlio d'arte, ma sicuramente uno dei cantanti più prolifici della prima metà degli anni 80. Il suo nome è Miguel Bosé, lo incontriamo alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade con la sua Olympic Games.

conquista, devo dire con pieno merito, la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Era Miguel Bosé con Olympic Games, ma attenzione amici, perché al numero 1 della nostra Hit Parade stiamo per ascoltare Spacer, il motivo bellissimo di Sheila.

0: cantanti sicuramente più famose tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Era Sheila con Spacer a piazzarsi al vertice della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1980. Noi per il momento ci fermiamo qui, la nostra classifica ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 ovviamente qui sulla radio ufficiale dei Forever Young. E vi sto parlando di Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dal 1984. Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face.
0: Dal 1980, Kiss, I Was Made for Loving You. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.30.

0: 80 Mix O'Clock, hai ascoltato F.R. Davids, Words e Giorgio Moroder, From Here to Eternity.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20
7: in versione extended full show.
8: Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Sisma 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Marco Greco ti saluta. Scopri con noi le playlist estive di 80 gradi. La colonna sonora perfetta per un'estate indimenticabile. Non so perché lo sto facendo.

0: prossima mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

got new.

0: raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Gino Socio, Turning Around. Dal 1984, Michael Jackson, Pretty Young Thing. Dal 1984.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 18. In punto.

0: Guru Josh Project, Infinity 1990. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta la Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con 6 squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
1: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata alla Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
3: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella della fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
4: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Da mezzanotte alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Rit

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80, la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Dal 1988, Inner City, Good Life. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace e

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato UB40, Food for Thought e John Lennon, Mind Games.
1: Good morning, Forever Young.
2: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Parte un altro Masterchef 90 su Ritmo 80, il nostro modo di fare sound dedicato ai 90 e primi del 2000, attraverso il quale fondamentalmente dal lunedì al venerdì alle 12.30, alle 19.30 cosa facciamo? Dance Jack, cosa facciamo?
2: La corta.
1: Facciamo la sveltina 90 prima poi di fare l'amplesso del fine settimana. Sabato e domenica andiamo in onda dalle 20 alle 21 più o meno, va bene. Cominciamo subito con il Godfather. Cominciamo subito con il The Godfather, il Pacino of House Music. Datemi un altro gatto. Frankie Knuckles per cominciare con Your Love, l'86.

Frankie Knuckles con Yo Love, l'inventore tecnicamente della musica house, insieme con gente che poi si è avvicendata subito dopo. Ho detto avvicendata, ti rendi conto? Come David Morales, Todd Terry, che ha sempre rappresentato la parte seria della musica house. Poi c'era Tenaglia, che noi chiamiamo Tenaglia in Italia, ma è Tenaglia, che si è fatta una discoteca per conto suo a New York, dove da casa sua, mentre c'era arriva direttamente in disco. Mi ha detto sta cosa, che ha praticamente questo passaggio segreto dal tavolo della cena alla console, una roba da ansia pura. Va bene, adesso arriva invece Gesto Funk con Can We Live, dopo Yo Love, e quindi sarebbe Can We Love Live, no, Can We Live dal 95.

0: Era Jamiroquai, era Jamiroquai con Space Cowboy del David Morales Remix del 94, puntata, dicevo prima, dedicata ai Godfathers, i grandi artefici della house. Infatti abbiamo mandato David Morales questo giro col suo remix, insomma forse più famoso, perlomeno fra quelli più famosi, come dimenticare anche quelli che ha fatto per Madonna, che Space Cowboy nella David Morales Remix dal 94 ci dà l'occasione per chiudere questa puntata e darvi appuntamento alla prossima. Grazie a tutti da Cieco Corvace, grazie a Dennis Jack, l'appuntamento è per la prossima, state su Ritmo 80, Forever Young, Forever, come l'ho detto, Forever. Ciao, Forever, ciao.
1: Master Check 90. Master Check. Con Cieco Corvace e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare le nostre regioni con tempo generalmente stabile. Per quanto riguarda mercoledì, al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani solo sulle Alpi di nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano. Al centro Italia anche qui una giornata sostanzialmente stabile con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al sud giornata soleggiata, durante il pomeriggio però assisteremo allo scoppio di temporali di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Festival Mar.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi sul palco tutti i dischi più gettonati dell'estate del 1986, mixati dal DJ Davide Ferrarini. Si comincia con Peter Gabriel.

0: Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1986, suonata da Davide Ferrarini.
1: Ed ora, amici, giusto per farvi impazzire, Valerie Gore.

0: un'altra graditissima ospite. È una ragazza che, a dire la verità, tutte le donne vorrebbero avere come amica, tutti gli uomini vorrebbero avere come fidanzata e tutti i produttori vorrebbero avere come cantante, perché questa signorina vende veramente milioni e milioni di dischi. Qui con noi Samantha Fox!
1: Festival Man, lo stage sulla spiaggia.

0: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1986, mixata da Davide Ferrarini.
1: Aiutatemi perché non ho più voce, mi sono sgolato un sacco e mi scuso con gli ascoltatori che ci seguono da casa per le mie urla. Allora io dirò il nome e voi direte il cognome. 3, 6,

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Direi di continuare con una numero uno. Adesso Ale, come tutti i giochi, questo dice numero uno qua, numero uno là, e poi invece non è una numero uno. Ma chi l'ha detto? È numero uno anche qui da noi con Easy Lady.

soprattutto a gonfie vele. E poi sono felice perché sto per presentarvi un altro grossissimo successo da Hit Parade. Bene, è ospite con Looking for Love, Tom Hooker.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Tra i gruppi di successo dell'estate del 1986 non potevano mancare gli Wham!

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Continuiamo con il Festival Mar di Ritmo 80. Tutto il meglio dell'estate del 1986. Sul nostro palco arriva Lionel Richie.

0: Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1986, suonata da Davide Ferrarini.
1: Ieri ci ho presentato una nuova canzone, oggi è qui con Innocent Love.

0: mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1986, mixata da Davide Ferrarini.
1: Bene, ho visto e ho notato che l'Arena di Verona questa sera ha una gran voglia di ballare e ho il pezzo giusto, quello che fa per voi, con un personaggio giustissimo e con una voce incredibile. Quanti complimenti, sembra una mia amica, e in effetti è una mia amica, perché c'è Duffy!

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flacconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix,
2: disco mix,
0: in console, disco mix,
2: Beppe Matere.

0: Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: Enrico Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Tanta balli, canti e sorridi ogni giorno. Sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM Dub App e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: su Ritmo 80. Flight Case.
1: We're going to dance and have some fun.